casa de alguém. E que o irmão era armelho, armelho, pobre a mim. E como é da van, e como é a van. E que me dera Pascoal Panamô. Pobre a mim, pobre a mim. Com banho a minha cara. E moro não tenho pior na chuva, pobre a mim. E que me dera dano, pois de ser pan. E que me dera Pascoal Sol. As mortes de Daniel. Me era na companhia cara, cara, cara. Corda da mamma che il figlio, che la busca al palmo. Povera a me, sono la più povera, povera, povera. Come è da fa? Mi di, madonna mia. E non mi potete fare campare un po' come è da fa? Come è da fa? E non mi potete fare riprima a me, carcar me dove stai. E tu mano, ma io a me. La fossa sempre che ti. La fossa vecchia, come la fame, adesso sola, sola, che quattro figli, come la fa, come la fa, povera a me, povera a me.